Posso sbagliare un attimo di rimesso. Ho un libro, un disco, un disco di tagliare la lingua, sono cresciuto, sarebbe bello, riesce a sentire, riesce a vedere, la grande.